yasu mame ba minko osi se minko kani open na minto bro you can love che me baby ya minso we show you love oh ada brayanko yasu mame ba minko osi se minko kani open na minto we making love che me baby ya minso